0: nuovamente mettendo la sacchina a manifo sempre con profusione Salazar.
1: Lo stesso che mi manca, è il primo che mi manca, è il secondo che non
2: esiste.
1: Lo stesso che mi manca, lo stesso che mi manca, è il primo che mi manca, è il secondo che non esiste. Siamo
2: la